Nel dì della vittoria li incontrai. Stupito io n'ero per le udite cose. Quando i nunzi del re mi salutaro, sir di cautore, faticino uscito dalle veggenti stesse che predissero un certo al capo mio.

Faccio pugnal, le sane fai mal. Se l'erba non sei tu, ch'io ti brandisca.

Vestarento! Pavella, pavella, il sepolcro, poi venne, lo cisi, pavella, pavella, il sepolcro.

leoni mezzoso, ma bianco, ma peso, che mai che ne sai, conosce potrai, si provi di me.

fermarsi trono, questa salto mi teppe, o spalzarmi per sempre.